come se si avvicina ma c'è il suo sotto c'è pochissimo in un cima di era caracongo dove c'è il suo moritania vicino a un pesce che esiste radiato e guai per